detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Silenzio. Silenzio in aula. Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli. Numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai Più Belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, La Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in settima i più belli troviamo Brash questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brash, da Dio, numero 7 ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, I più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica novità, I più belli.
3: Che nome dai d'un sogno

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli. Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità ai più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
3: E mettimi le ali, Michelangelo.
4: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
3: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli! Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta I più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono i più belli.
2: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Brescia. Parlar d'amore. Posizione numero 3. Che bello.

0: italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song Per noi unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno:
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso. E alla numero uno dei più belli, con Agitare Coca-Cola, riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Yeah! Stavo baciando la solita donna che bacio sempre di giovedì, quando ne incontro una più bella che non vedevo da venerdì. Mollo la prima per la seconda, ma non ho il tempo di respirare, che sulla porta vedo la terza che con la forza mi vuole amare. Racconta la

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
1: No zio, non occorre

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Oye, cosa?
1: Pronto? Pronto? Sì, no, mio marito è. Ah, niente. Allora casomai mi fa sapere, va bene. Va bene, grazie. Grazie.
2: Maria Santa, neanche i carabinieri, non so niente. Cosa faccio adesso? Dove si andate là?
1: E mi ha detto, vado fuori a fare cena di a classe. Sì, ma adesso ho tolto il telefono, non so mai... Ho appena tolto 10 giosse. Adesso che ne tocco altre 10 per forza, aspetta. Cosa faccio adesso? Siamo in ospedale, diciamo, aspetta. Possibile? Cosa zio qua? Che non esio? 0, 4, 1. Aspetta che non voglio anche io c'hai. Anche qua. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, mi scusa. Sì, volevo sapere. Pronto?
3: Voglio una vita!
1: Voglio Santa quasi!
3: Okay.
1: No, fa niente!
3: Voglio una
1: no,
3: vita!
1: No, niente! Moria Santa! Moria, che sta?
3: Voglio una sta? Vita! Moria, che se ne frega!
1: Moria, che
4: sta? Sita!
1: Anche sita, dice! Meglio vai a questa casita, perché se no non so cosa che dico, va!
4: Tuo uomo è tornato, zitta!
1: Sì, guarda, è proprio meglio che sta cassita, guarda. Non si può sapere dove ci si sta, eh?
4: In ginocchio.
1: Anche in ginocchio. Possibile, Sergio. Ho telefonato.

0: finalmente.
1: Guarda!
0: E finalmente! Ho aperto gli occhi! Capito, amore?
1: Stammi un tam, perché ora non ti segna. Ti sei indegno!
0: Ma vieni qua che ti veda! Vieni qua che ti veda! Che brutta che ti sei!
1: Guarda che. Siamo per. Maria Santa, il mio inta!
0: Ma chi gusto che te lo inta, veggia!
1: Guarda, allora, siamo perdi, ora, senti.
0: Veggia!

0: c'è già sapere perché non ti sta neanche in pieno, ti stava. Oh.
1: Stupisci, donna!
0: Facciamo perdere, va, sai cosa faccio adesso? Vado in camera e mi siero a Chiave, vara! E che ne parliamo domani mattina, forse che ne parliamo domani mattina, va!
1: Oggi, donna, ribellarti al tuo sovrano!
0: Che sovrano, Maria, si arriva a casa Carlo d'Inghilterra stasera, sa?
1: Donna, ti avviso! Oggi, 14 maggio, la mia vita è cambiata così, a così! Ricordati, donna! Un'altra vita, un altro amore ti darò. Un'altra vita, un altro amore ti darò.
2: I bambini di Torino bevono troppo grignolino. I bambini di Vercelli mangiano riso coi piselli. I bambini di Messina cercano sempre la mammina, mentre quelli nati a Bra

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: È importante non semplicemente quello che si dice, è importante quello che si fa.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
2: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
1: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
2: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
1: Ecco, Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
2: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Ciao Mario! Mario Lucio, dove che sei? Ciao Mario, che vedo che sei qui, sì, novio! Quella signorina rossa, da te corri, ciao! Guarda che sudato che ti sono! Cos'è che ha fatto? È il passo del Boscon! In corriera! Quota! 300! Mario mio, e da te corri! In Nevegal! Ah, signora, t'amori, sì, sì!

0: cristiani.
1: Pues hola.
0: Soporti col vaporin per arrivare sul Vicentino. Su sui monti so arriva con coraggio e volontà. E sui sì, per andar meglio, che ho messo l'oggio e l'aggio. Ciao, Villico, cosa ti dici, ti ha?

0: un serpente enorme fuori dalla
1: mia. Ma dai. Ma no, Lena Revesela.
0: Cosa, sì?
1: Un orbetto.
0: Cazzo mi frega, visione che mi... Ma mordu, porco, moro, villico, dime se moro.

0: Capucci, patate, tiguine. Già Piero, va a trovare un campo abbandonato. Non che c'era mica di Susa, e c'era proprio abbandonato. Non che c'era neanche a reti alte 2,80 metri con scritto Barbotes. Mi penso che faccia per i turisti.
1: Ma te credo, sei un po' comati, sai, qua in Val Beuna. Ti pensa che gli chiama pesci agli alberi?
0: Va, dove ti curi?
1: Su in col dei pesci.
0: Ma dove sei? So che piare che sei. E che c'è ma pesci? Fare se matti fa per invogliare il turismo di massa. Te capisci? Ah, ciao, cosa ti dici, Vili, con te?

qui che soga senza schei. Quattro musi, sempre quei, che fa ridere e a gente

tutti quanti over da storto, muso duro in bacchetta, senza tanto da ridire, anche io è il calcio posto, che sia marzo oppure agosto, tutti a se va a finire.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a miei altri.

0: 14:33.
1: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare, FM 101.8 e su radiovanessa.it.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 41 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Radio Vanessa.

Bentrovati, buon pomeriggio, 14:34 minuti e 34 secondi. Sta calmo. 14:34 minuti, Radio Vanessa con voi, Sergio, fino alle 16:30 nel nuovo orario. Abbiamo anticipato, ho anticipato di una mezz'oretta l'inizio e anche la fine della trasmissione, quindi più o meno ogni domenica ci sentiamo dalle 2:30 fino alle 4:30 nell'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia. Siamo a Castello 1923, per chi ancora, chi lo sa, se ancora qualcuno manda qualche cartolina. Forse no, ma in giro ce ne sono ancora. Sì, viste anche nel mio ultimo viaggio, nell'ultima vacanza in Spagna, insomma, qualche settimana fa. 0415238883 il numero di telefono in studio per comunicare con i conduttori di Radio Vanessa quando ci troviamo in diretta. Potete, perché no, scambiare un saluto, una parola, insultarci, insomma, farci anche i complimenti, perché no, ci mancherebbe altro. 101.8 la nostra frequenza su Mestre, ma se non sentite la frequenza c'è sempre internet, radiovanessa.it il nostro sito internet, oppure, come ricordo ogni volta, cercate su Google Radio Vanessa e o vi viene fuori quella di Venezia o vi viene fuori quella della Polonia. Ovviamente, insomma, vedete un po' delle scritte, dei caratteri un po' incomprensibili, allora non è quella, sicuramente sarà quell'altra, come appunto Radio Vanessa dal centro storico di Venezia. Più tardi arriva la nostra Sabrina, l'ho sentita ieri pomeriggio insieme alla voce di Martina, hanno fatto una conduzione a due, una trasmissione a due, e Martina, che se non ricordo male trasmetteva qualche anno fa qui a Radio Vanessa, chissà che torni, perché no, e con Sabrina come al solito un po' di baialta, un po' di chiacchiere eccetera eccetera, e poi l'appuntamento con l'oroscopo della prossima settimana. Io direi di iniziare con un po' di musica e dopo, come al solito in apertura, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per ciò che resta della giornata di oggi, vediamo se c'è un anticipo anche per i prossimi giorni, e poi in chiusura di trasmissione se ci sarà un aggiornamento più corposo, insomma, del meteo appunto per le prossime giornate. Vedrò, insomma, di leggervelo come al solito. Stadio e Vasco Rossi in arrivo con La faccia delle donne.

Grande collaborazione questa di molti anni fa per Vasco Rossi e gli Stadio, che ci hanno proposto questa La faccia delle donne. Uno sguardo alle previsioni del tempo. Si va avanti così, siamo al 20 di settembre e fa caldo come maggio, accidenti. Allora, domenica cielo poco nuvoloso con discreto soleggiamento su tutto il territorio. Non ho aggiornamenti per il pomeriggio e la serata di oggi, ma comunque alta pressione almeno fino a martedì, con temperature che sulle pianure interne domenica oggi potrebbero toccare i 30 gradi. In effetti fa caldo, il solito freschino della mattina e della notte, ma poi durante il giorno le temperature salgono parecchio. Da metà della prossima settimana si ipotizza un peggioramento, però sarà tutto un po' da confermare, anche un calo delle temperature. Torniamo alla musica qui su Radio Vanessa. Questa cosa è uscita nei primi, no, fine anni 80 o primi 90, comunque un bel po' di tempo fa, ma riprende miscela, remix, eccetera, eccetera, un po' di canzoni americane degli anni 60. Eccola qua, Giovanni and the Master Mixer con That's What I Like.

Jeff Bunny and the Master Mixers, che tra la fine degli anni 80 e i primi 90 hanno fatto poche uscite, devo dire, tutte con questo stile, riproponendo e miscelando assieme pezzi famosi degli anni 60, forse anche qualcosa dei primi 70, anzi anche qualcosa di 50, insomma tutte quelle canzoni che hanno fatto un po' la scuola del rock, ma anche di colonne sonore, dei telefilm dell'epoca, delle serie dell'epoca, insomma una cosa molto curiosa. A me è sempre piaciuta la produzione di questi DJ. Vabbè, signori, Radio Vanessa 101.8 e su radiovanessa.it. Finché andava la canzone stavo pensando un po' alla domenica. La domenica è noiosa. Cioè tu puoi uscire con l'amorosa, con gli amici. Secondo me, io se fossi pieno di soldi, stracomisce che mi casca le scarsee, sentirei che oggi è domenica. Cioè non so come spiegarti quella... Vengo al sodo. Praticamente... qualcuno ha dato un nome a questa sensazione così un po' di tristezza, di noia, della domenica, soprattutto la domenica pomeriggio. Puoi fare la cosa più bella del mondo, tipo essere qui a Radio Vanessa in diretta, una cosa che anni or sono ho voluto, volevo da fare da anni, eccetera. Sono qui che mi diverto, ma senti che sai che domani si torna al lavoro o si torna a scuola per qualcun altro. Blue Sunday lo traggo da Io Donna del mamma mia del 2023, 10 marzo 2023. Blue Sunday, la malinconia da domenica pomeriggio. Finché leggevo ste cose ho detto ma cavolo, sono io, accidenti, non colpisce tutti, attenzione, ma ci arriviamo. Il Blue Sunday o sentirsi blu, quindi un po' tristi, malinconici, indica uno stato di tristezza che emerge al pensiero dell'inizio di una nuova settimana, ancor prima che la precedente sia terminata. Questo fenomeno è stato definito dagli anglosassoni Blue Sunday proprio perché compare la domenica e principalmente nel tardo pomeriggio. Anche alla mattina, devo dire, ma sì, effettivamente al pomeriggio. O appunto, in alcuni casi in tarda mattinata, è caratterizzato da malinconia, ansia, irrequietezza, angoscia, spiega la dottoressa Loredana Musella, psicologa del centro clinico EMDR di Milano. Come precisa l'esperta, secondo studi inglesi condotti nel 2011 addirittura, Blue Sunday è un fenomeno che colpisce soprattutto le persone che hanno settimane lavorative molto intense e che si ritrovano il fine settimana con poco o addirittura nulla da fare. Che non è vero, io non ho nulla da fare nel fine settimana, è che non ho voglia di farlo, accidenti. Oppure lo fai, ma c'è sempre sta cosa, no? Molte di queste persone hanno evidenziato di avere eccessive aspettative verso il weekend, spesso anche irrealizzabili, e che quindi causano profonda ansia e stress. Sì, in effetti, ad esempio nel mio caso, durante la settimana, finché lavoro, penso arriva sabato, vado in montagna a camminare, arriva domenica, vado a Venezia a camminare, vado in diretta alla Divanessa, esco con gli amici al sabato sera. Poi arriva sabato e sei stanco. Arriva sabato sera alle 9, caschi dal sonno in divano, arriva domenica e a volte devo dire che è uno sforzo uscire di casa anche per venire a divertirmi qui in radio. Ma è una cosa di testa, accidenti. Tanti tendono a sopravvalutare il weekend, a pensare di poter fare qualsiasi cosa non facendo i conti con la realtà. La sensazione di non poter organizzare la giornata lavorativa secondo i propri ritmi, essendo pressati da scadenze e richieste a cui attendere, finisce con l'alzare l'asticella delle aspettative del weekend, dando ad esso un valore assoluto di compenso alla frustrazione accumulata durante tutta la settimana. È un problema che colpisce tutti, questo della domenica un po' triste? No, tendenzialmente le persone di carattere estroverso sono meno influenzate da queste valutazioni negative, perché più proiettate sul fare delle cose piuttosto che restare incastrate nei propri pensieri. In effetti devo dire, già qualcun altro in passato mi ha detto, tu pensi troppo. È vero, sai, i pensieri, poi magari hai un pensiero come negativo, un pochino negativo, e ci ripensi, mamma mia, che fatica essere così, accidenti.
Andando avanti e tagliando un pochino la cosa, queste persone vivono il weekend come un dovere, hanno la pretesa di dover per forza essere felici o dover per forza rilassarsi o fare cose meravigliose nell'unico giorno libero a disposizione. In altre parti, tra parentesi, ho letto che bisogna anche pensare a volte che non è sbagliato oziare, prendersela comoda, restare a letto fino a mezzogiorno, ma perché no? E soprattutto senza farsi venire i sensi di colpa. Come affrontare tutto ciò? Si può uscire da queste complesse sensazioni negative? Bisogna imparare a utilizzare proprio la domenica per pensare di come poter dare la forma alla propria vita. Per esempio, pensare a nuove esperienze da provare, magari anche durante la settimana, ma anche fare qualcosa il lunedì mattina, perché sai, ti trovi alla domenica e pensi: mamma mia, il giorno dopo domani devo andare al lavoro. Però se ad esempio prima di andare in ufficio o comunque insomma al lavoro partite un pochino prima e vi fermate in un bel bar a fare una bella colazione, insomma è già diverso, cosa che magari fate a casa e poi prendete e andate al lavoro come faccio io di solito, insomma. E invece magari fare una tappa al bar preferito dove magari ci andate, ecco, solamente di domenica mattina ad esempio, no, fatelo anche durante la settimana, perché no. Ricrearsi poi un rituale coccola che faccia partire la settimana con il piede giusto, oppure fare progetti da mettere in pratica entro la fine dell'anno, anche cambiamenti importanti di vita da mettere in pratica in un lasso di tempo più lungo. Insomma, rendere sì produttiva la domenica, ma senza l'ansia di aver fatto o meno qualcosa. Aggiungo io, senza l'ansia di avere fallito, perché magari ti ritrovi al sabato, alla domenica, che te la prendi stracomoda e poi arriva a sera e dici: non ho fatto nulla, e giù pensieri negativi. Qualcuno di voi ascoltatori potrebbe anche dire: caro Sergio, hai bisogno di uno bravo, e la cosa potrebbe anche essere vera, accidenti. Nel dubbio, abbiamo parlato di bar, perché no, la cosa secondo me sbagliata è quella di restare chiusi in casa, soprattutto come nel mio caso se vivete da soli, perché poi i pensieri galoppano alla grande. E allora fatevi una bella passeggiata, visto che ci sono queste belle giornate, pure esagerate da quanto belle sono come temperatura, però insomma andate a fare una bella passeggiata sotto al sole con l'aria, insomma prende già una piega diversa secondo me la giornata e anche l'umore, e magari vi fermate come cantano i nostri amici i veneziani a farvi un ottimo spritz in un bar da qualche parte. I veneziani e il spritz.

0: influenza, cammino in zinoccioni e ho tanto mal di pancia. Maestro, fammi un spring. Yeah.
1: Radio Vanessa.
2: Radio Vanessa.
3: Appunto, questa è Radio Vanessa, signori, sui 101.8 e su radiovanessa.it. Tra poco la pausa delle 15 e poi parleremo anche della Donna Onesta, Ponte della Donna Onesta. Sì, siamo dalle parti più o meno dei frari di San Pantalone, eccetera eccetera, perché si chiama così questo benedetto ponte, e ve lo racconto tra poco. Niente, mi serviva qualche secondo per arrivare alla pausa delle 15. Adesso ci fermiamo, tac.
1: Sono le 15.
4: Il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
0: La Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
1: La Conrad di Sant'Alvise.
2: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare, FM 101.8 e su radiovanessa.it. Alla domenica pomeriggio,
3: un fritto misto musicale
2: con me, Sergio, su Radio Vanessa. Come ti...

Rita Pavone. Come te non c'è nessuno, chissà quanti l'hanno dedicata alla propria bella, alla propria amata o al proprio amato nel corso degli anni 60. Era il 1961. Allora, prima di parlare di della donna onesta, come vi avevo accennato poco fa, vi segnalo un paio di appuntamenti alla Giudecca. Sempre grazie alla redazione di Radio Vanessa nella persona del nostro Michele De Colle. 28 settembre 2026, ore 17, Fondazione Archivio Luigi Nono. L'Archivio Luigi Nono ospita la presentazione pubblica di una proposta maturata nell'ambito di un percorso di confronto avviato da un gruppo di residenti e sviluppatosi nel tempo anche attraverso il web, raccogliendo un consenso ampio e trasversale. L'incontro intende offrire un momento di approfondimento e confronto sui temi e sulle proposte emerse, favorendo il dialogo e la partecipazione dei cittadini e delle diverse realtà sociali, politiche, economiche e culturali della città. Ma in pratica di cosa si parla? Si parla di nuova politica della residenzialità veneziana. 28 settembre, ore 17, c'è questo laboratorio appunto per una nuova politica della residenzialità veneziana. La Giudecca, alla Fondazione Archivio Luigi Nono, presso l'ex convento Santi Cosma e Damiano, alla Giudecca, adesso cieco, 619-621, ovviamente qui a Venezia. Poi vi segnalo sempre alla Giudecca un secondo appuntamento, anzi è una serie di appuntamenti promossi dal Circolo Nardi in Calle dei Spini 432, appunto alla Giudecca. Aspetta che messa è chiuso, accidenti. Oh, santa paletta, dove è finito? E niente, ve lo leggo tra poco, perché adesso mi si è chiusa la pagina. Mamma mia, ste figure. Eccola qua. Dal 19 al 26 settembre, settimana culturale nell'isola per la città, ed è giunta ormai questa cosa alla 45esima edizione. C'è qualcosa anche oggi, domenica 20 settembre alle 17.30, il Teatro del Go, associazione di promozione sociale, mette in scena Le Massere di Carlo Goldoni con la regia di Lucilla Piacentini, oggi appunto alle 17.30. Per martedì, sempre alle 17.30, raccontare Venezia, la mutazione della città e del suo universo giovanile dalla prima antologia di 25 anni fa. Introduce Luigi Giordani, presidente del Circolo Culturale Renato Nardi. Ci sono chiaramente degli ospiti: Riccardo Petito, curatore di Raccontare Venezia, Marco Piemonte, direttore della collana La Ginestra Libri, Modera Federica Repetto, giornalista e scrittrice. Segnalo poi, sempre nell'ambito di questa manifestazione, giovedì 24 settembre alle 17.30, Canzoni Veneziane con la voce di Massimo Veronese alla Fisarmonica Inio Placido. Ci sono poi comunque anche altre giornate dedicate a questa settimana culturale nell'isola per la città. Ovviamente io vi invito a informarvi presso il Circolo Nardi, circolonardi.it, in Calle dei Spini 432 alla Giudecca. Signori, torniamo un po' alla musica e dopo parliamo di sta benedetta donna onesta. Ma chi era? Ma chi sarà stata questa donna onesta che insomma poi ha dato il nome anche alla calle, al ponte e via dicendo? Tra poco magari lo scopriremo. 15:08 minuti, Radio Vanessa. Più tardi arriva la nostra Sabrina e se fa un po' di balta. Intanto arrivano anche Casey and the Sunshine Band. Siamo negli anni 70 a cavallo con gli 80 con Shake Your Booty.

come ricordo a volte quando mando in onda un pezzo degli anni 70 della disco music dell'epoca, insomma a cavallo tra i 70 e gli 80, quella era musica veramente veramente suonata con, in questo caso ad esempio, pianoforte, diciamo trombe, batteria, insomma tutto vero. Bello, bello. Case and the Sunshine Band con Shake Your Booty. Allora. Cioè, c'è una cosa, attenzione, aspetta, prima. Sta poretta donna onesta, fermo aspettare. Allora, un ultimo appuntamento, un'ultima cosa da ricordare è che è stato cambiato l'orario negli ambulatori medici di Sant'Elena e Castello, perché secondo me la radio, una radio molto locale, ad esempio come Radio Vanessa, deve anche dare notizie locali, quindi è stato anche allungato questo orario negli ambulatori medici di Sant'Elena Castello. Orario reperibilità telefonica da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, 041 872 4970, e questi sono i nuovi orari: orario visite ambulatoriali previo accordo telefonico. A Castello, in Calle San Gioacchino 450, si riceve il lunedì dalle 13 alle 18, il mercoledì dalle 9 di mattina alle 14 e il venerdì dalle 13 alle 18. A Sant'Elena, in Campo Stringari 10-11, dalle 13 alle 18 del martedì e poi al giovedì sempre 13-18. Quindi a Castello lunedì pomeriggio, mercoledì mattina, venerdì pomeriggio, mentre a Sant'Elena solo pomeriggio, martedì e giovedì. E finalmente chiudi qua X. Oh, perché il ponte della Donna Onesta si chiama così? La storia di uno dei ponti più famosi di Venezia, è una vita che non ci passo, accidenti, che porta un nome molto particolare legato a un vecchio detto veneziano. È un ponte in ferro battuto molto bello, devo dire, della seconda metà del XIX secolo. Si trova in fondamento a San Pantalon e porta un nome davvero particolare, al punto che è impossibile non chiedersi, quando lo si vede, quando lo si attraversa, come mai si chiama proprio così. Si parla del ponte della Donna Onesta, uno dei tantissimi ponti veneziani che racconta una parte importante della storia di questa città che si erge sull'acqua. Ma perché questo ponte si chiama proprio così? Le teorie sono diverse, nessuna confermata, ma insomma vediamo qualche teoria, qualche... Bah. Leggenda narra che un giorno due uomini, attraversando il ponte in questione, iniziarono a battibeccare sull'onestà delle donne e uno di loro disse ironicamente che l'unica donna onesta che esistesse al mondo era la statua di testa di donna presente proprio sulla parete di un palazzo veneziano ai piedi del ponte. Della serie nessuna donna sia onesta tranne statua. Questo episodio avrebbe portato quindi il ponte a essere denominato il ponte della Donna Onesta. Questa però non è l'unica leggenda legata all'origine del nome di questo ponte. C'è anche chi fa risalire il nome del ponte ad una donna, una popolana, che abitava proprio nei suoi paraggi e che era sposata con un maestro spadaio. Un giovane patrizio si innamorò della donna e decise di uccidere suo marito. Perché le leggende spesso finiscono in morti e... Un giovane patrizio si innamorò della donna e decise di uccidere suo marito con una spada per poi introdursi in casa sua e conquistare questa donna. Il patrizio, mamma mia, violentò poi la donna che, non riuscendo ad accettare questa sua mancanza di onore nei confronti del marito scomparso, prese la stessa arma con cui il patrizio aveva ucciso suo marito e si ammazzò. Da qui il nome Donna Onesta. Mamma mia. Ma non è finita qui. C'è anche chi, come Gian Jacopo Fontana, che pensa che il ponte prenda il nome da una prostituta che abitava proprio in quella zona, detta proprio Donna Onesta, perché molto discreta nell'esercizio del suo mestiere. Tra le altre ipotesi c'è anche quella di Giuseppe Tassini, che fa riferimento al fatto che ai piedi del ponte abitasse una donna di nome Onesta,
un nome molto comune all'epoca, sarebbe una cosa veramente molto molto basic, direbbero i giovani oggi, molto molto semplice. Anche se nessuna di queste teorie è mai stata verificata, ogni leggenda si porta dietro un piccolo fondo di verità e un pizzico di fantasia. A quale credere? Punto di domanda, a voi la scelta. Beh, speriamo che, non, che quella della morte, della violenza, insomma, non sia vera, accidenti, ma. Vabbè, 15-16 minuti, Radio Vanessa. Torniamo alla musica con, oh, mamma mia, qualcosa di bello carico con Elvis Presley. Senti qua, senti che roba. You ain't

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.

Eugenio Finardi con Dolce Italia qui su Radio Vanessa. Eugenio Finardi che io ho sempre in un certo senso rispettato, nel senso che vabbè, conosco poco di lui, insomma, come tanti, come per tante persone succede, conosci le canzoni più famose, però ho sempre avuto certo rispetto per lui, per i suoi testi, per la sua voce soprattutto. E Eugenio Finardi che sarà il prossimo 30 gennaio, sì, 30 gennaio a Venezia, anzi per meglio dire a Mestre, al Teatro Corso, in concerto. Quanto pare vedo che farà anche altri concerti in giro per l'Italia nel corso del 2027, anche a Genova, a Torino, ma comunque sarà a Mestre il 30 di gennaio. Tra poco parliamo di, mamma mia, di scatolette, di furbacchioni, di imbroglioni. Ce n'erano due oggi, uno sul ponte dell'Accademia, che c'era anche domenica scorsa, e uno sul ponte, Dio mi sfugge il nome, quello vicino a San Marco, il ponte dal quale si vede poi il ponte dei Sospiri. Qui giocava con le scatolette, insomma, il gioco, no, delle tre scatolette, lasciamo perdere, va là. E tra poco parliamo dei monti.

Mamma mia, che pezzo questo del boss. Era il 1987 quando Bruce Springsteen usciva con questa Stronger Than The Rest. Allora, parlavamo di imbroglioni tuttora presenti, accidenti in città. Allora. E monta in banco. A Venezia nel 500, trago questa cosa da veneziani a tavola notte, a Venezia nel 500 inizia il fenomeno dei venditori di magici elisir, medici, per modo di dire, imbroglioni.

I curatori stregoni, che dilagherà presto in tutta Italia con il nome di ciarlatani. L'Accademia della Crusca definisce questa categoria nel 1612 e li definisce così: coloro che per le piazze spacciano unguenti od altre medicine, cavano i denti e fanno giochi di mano che comunemente dicesi ciarlatani. In dialetto veneziano erano i monta in banco, salivano sul loro palco, spesso accompagnati da danzatori, musici e giocolieri, a declamare le virtù prodigiose e, tra virgolette, vendendo il zafferame, il pepe et altre spezierie, coralli come anche una certa sorte d'erba che chiamano corallina, qual ridotta in polvere vendono per dar ai putti per scacciar i vermi, quel costume che hanno di andare attorno accattando e cialtronando. Proprio in piazza San Marco si davano appuntamento a questi personaggi che sono rimasti nella memoria della città per la loro dialettica, come ad esempio il cieco da Forlì, Zan della Vigna, Mastro Paolo di Arezzo, il Moretto da Bologna, l'alfier lombardo Cavadenti, Monsù Guascon e quel Mastro Leone che rimase famoso per aver esposto sul suo banco un pesce opportunamente essiccato e ripiegato per ottenere un orribile aspetto e che venne spacciato come terribile mostro. Però d'altra parte, dicevo, anche ancora adesso, insomma, imbroglioni in giro ce ne sono parecchi e ahimè la gente ci casca. Dicevo, per questo argomento ci casca giusta a pennello Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

Era il 1979 quando usciva questa Ain't No Stoppers Now. Vabbè. 15:40 minuti. Radio Vanessa. Ci siamo persi la nostra Sabrina per strada, accidenti, in calle l'abbiamo persa. Aspetta che do un'occhiata un attimo alla finestra, no, non vedo nessuno arrivare. Poi magari mi arriva di colpo e prendo paura come al solito. Comunque, vabbè, prima o poi arriverà. Questa è Radio Vanessa, signori, FM 101.8. Su Mestre, ma su Venezia e su tutto il resto del mondo c'è il nostro sito internet www.radiovanessa.it. Oppure ci sono anche altri siti, altre app, delle app che trasmettono la nostra radio. Potete andare su Google, come dicevo già in apertura di trasmissione, scrivere Radio Vanessa e qualcosa vi salta fuori sicuramente per poterci ascoltare. Fate anche una prova con, per quelli più tecnologici, se avete Alessia a casa, se avete Alexa a casa, che ne so, provate a dire Alexa fammi ascoltare Radio Vanessa, oppure con Google, ok Google, si è acceso il telefono, fammi ascoltare Radio Vanessa, vediamo che cosa combina, bisogna anche sbloccarlo giustamente, solo un secondo, non ci abbiamo mica... sì, vabbè. Allora, sito web ufficiale, bla bla bla, chiedi a Gemini, bla bla bla. Vabbè, sì, adesso sta zitto che non ce ne può fregar di meno. Vabbè, allora andiamo avanti con la musica intanto, in comunque sia sì, in qualche modo riuscite di sicuro, se vi fa piacere, insomma, di ascoltare Radio Vanessa. E noi andiamo avanti con la musica, torniamo al 2007 o giù di lì, perché ero in una radio in quegli anni lì, piuttosto nota a Padova, e quindi sì, forse di quell'anno lì, 2007. Peter Sincotti, una cosa molto tranquilla, lo ascoltiamo con questa Goodbye Philadelphia.

0: Goodbye Philadelphia. Peter Sincotti, era appunto il 2007 quando usciva questa cosa molto lenta, secondo me anche fuori un po' dal tempo, perché nel 2007 pezzi del genere erano un po' superati, secondo me, però l'ho sempre amata sta canzone. È arrivata, finalmente è arrivata.
1: Bonsoir. Ciao cari amici vicini e lontani, cosa devo dire? Sì, sono venuta qui a salutare Sergio, a salutare voi, perché ci siamo già sentiti mercoledì e sabato ieri con anche...
0: Ti ho sentita un po'. Mi ero dimenticato, ho sentito un po' alla fine.
1: Sì.
0: Sì, che con Martina, sì.
1: Martina, sì, avevamo... fatto una bella chiacchierata, più che chiacchierata, intervista, per parlare insomma del Verde, che lei è volontaria in tante associazioni, allora,
0: che si occupano sì del Verde qui a Venezia,
1: del Verde pubblico e anche per quanto riguarda anche gli animali. Allora vogliamo dire che sì, vogliamo avvisare tutti che la spiaggia è popolata di gente che ancora va al mare, va a farsi delle nuotate, va a prendere il sole, insomma siamo
0: la faccia, oggi davano 30 gradi nelle pianure interne,
1: pazzesco. è caldo, troppo caldo. Tacchiamo un po' l'aria,
0: non
1: che dici?
0: Passa più sto caldo.
1: Sì, buona domenica, poi fra poco diciamo quando vorrà Sergio di, insomma, l'oroscopo della settimana, tutte orecchie, mi raccomando.
0: Sai cosa mettiamo adesso? Mettiamo una canzone incredibile, sì, ma vero, mettiamo una canzone, beh, nuova no, cosa dell'anno scorso, mi sembra, d'inizio di quest'anno, però mi piace parecchio Taylor Swift, questa riccona che insomma ogni disco che fa sono miliardi e miliardi.
1: Però,
0: allora mettiamo una canzone di Taylor Swift, giusto per tornare un po' ai giorni nostri, altrimenti sempre musica vecchia, che per carità, attenzione, è bella. Però insomma, ci sono delle belle canzoni anche in questi anni, poche ma ci sono, tipo questa. I heard

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.
2: Eh sì, a Venezia l'unica, Radio Vanessa. Insomma, stavo dicendo che non arrivavi più, ti aspettavo per le 3:30.
3: Ma mi sono fermata un attimo qui che c'è ci sono dei corsi di ceramica che mi interesserebbero. Adesso vediamo perché.
2: La zona della ceramica qua in Veneto è quella di Nove, la ceramica di Nove, Marostica. In zona del Bassanese, sì. Un po' in crisi anche là, vabbè, ma insomma.
3: Sì, beh. E diciamo, vediamo, perché ci sono vari corsi, ecco, vari.
2: Poi farai come ghost. La tipa che
3: c'è quello del torneo, però bisogna. È un altro corso, quello. Questo che ho visto.
2: C'è anche il fantasma se fai quel corso lì.
3: non si sa mai. Però vogliamo dire, si vedrà. Mentre. Per quanto riguarda la situazione di questo meteo, poi ci dirai, Sergio, perché è veramente una cosa che non ci si aspetta.
2: Fino a martedì è così.
3: Mi sembra che gli ultimi anni, anche settembre, che infatti oggi io sono andato in spiaggia, il The Bang era l'ultimo giorno di spiaggia per il The Bang. Mentre per altri il Pachuca e il Paradise
2: fanno un'altra settimana
3: a fine mese. E se non dopo, non so, perché anni fa il Pachuca qualche fine settimana di ottobre, ma proprio esclusivamente quando le giornate
2: erano belle, calde, sì.
3: Vediamo perché ci informeremo anche lì. Però insomma, oggi è andata così, insomma, ho guardato un po' l'acqua, sono andata coi piedi a molle, ma la tentazione di tuffarmi era grande.
2: Ma qualcuno magari c'era.
3: Assolutamente, assolutamente, anzi all'inizio erano 2-3 persone, ma poi dopo c'erano famiglie con bambini, insomma, tutti in acqua.
2: Ah sì, guarda.
3: Una bella acqua limpida. E si stava sicuramente bene, perché a un certo momento ho detto vado via, perché qua c'è da costume. E anche chi insomma voleva fare una bella passeggiata. Tu sei venuto a Venezia, hai fatto una bella passeggiata.
2: Assolutamente.
3: Dove sei stato di bello, Sergio? Non hai già raccontato cosa hai fatto di bello?
2: No, ho fatto un giro. Siccome devo riprendere in mano un po' tutti i giri, le cose, perché sì, per tanti mesi. Non ho girato Venezia, sono venuto direttamente qui in radio nel percorso più breve tra la stazione e la radio.
3: Sì.
2: Oggi sono andato per San Pantalon.
3: Sì.
2: San Pantalon, Ca' Foscari.
3: Sì.
2: Non passavo da tempo e poi vabbè, alla fine dove sono sbucato al ponte dell'Accademia e poi da lì San Marco e Riva di Schiavoni, eccetera eccetera. Sì, ho già fatto quella, però devo riprendere un po', sì, tutta la.
3: Sì, a riprendere un po' le situation. Hai mangiato bene o ti sei.
2: Ma mi sono arrangiato, diciamo.
3: Sei arrangiato sì, per oggi. Sì. Bene, e poi insomma, le vacanze. A proposito di vacanze.
2: Oh, sorbole!
3: Mi ricordo perché poi sai in mente, insomma, se parliamo di anni fa non mi ricordo. C'è un mio amico Sandro che ogni volta, questa è una chicca, non vogliamo dire, mio amico Sandro, coetaneo, sì. Qualche anno in più lui, sì, e giocavamo da bambini in campo, perché no, insomma, da Venezia, insomma,
2: sì.
3: Ancora tuttora, insomma, su qualche campo vedi i bambini
2: sì,
3: che corrono,
2: sì.
3: Giocano, ma no, proprio noi era tutta l'estate, l'inverno, eravamo in campo a saltare con la corda, a giocare con la palla, a correrci dietro, guardie ladri, insomma, tutti i giochi e giocavamo sempre. Lui si ricorda tutti i nomi, gli amici, sai quello là, che sai Gigi, sai, ma chi si ricordava, cioè ecco, e lui però dopo dice non mi ricordo cosa ho mangiato ieri.
2: Un classico.
3: No, io invece ricordo quello che ho fatto ieri, ma non ricordo magari quello che ho fatto.
2: Io qualche nome del passato, io ho cambiato lavoro 2 anni fa. Sai che comincia a non ricordarmi alcuni nomi di colleghi e colleghe?
3: No, qualcosa io
2: Cavolo,
3: mi ricordo, cioè, gli ultimi anni che ho lavorato prima di buttarmi in pensione. Decidere di tralasciare la segretaria.
2: No,
3: ho detto basta, non faccio più segretaria.
2: Beata te, hai fatto bene.
3: Vabbè, comunque. E stavo dicendo, beh, comunque, ecco, sì, per ricordarmi, ma mi ricordo, ecco, vedi un po', che il domenica scorsa, che è ritornato dalle ferie.
2: Io, infatti, sono stato zitto per evitare il discorso e sono ricordata, accidenti.
3: Abbiamo parlato di tutto fuorché delle tue vacanze, e io insomma so qualcosa perché ci siamo stati in contatto un po'.
2: Sì, vabbè, non è che ci sia tanto da raccontare, insomma, posso dire ad esempio benzina a 1,6, ecco, 1,6,70, anche a 1,8,50, c'era questo lasco, no? In base ai benzinai, cioè, quindi noi andavamo in quello che costava meno, ovviamente, 1,6,59, roba così, qua siamo, quando sono tornato ho visto 2 euro, ho detto, cappero.
3: Questo bollo, è vero o non è vero, questo bollo che si paga o non
2: sì,
3: si paga?
2: Sì, non si pagherà almeno per il prossimo anno, per alcune tipologie di macchine. Non so per quanto riguarda le barche, perché hanno penso potenze diverse, quindi non ne ho idea. E sì, qualcuno non lo fa. Mio padre ha un'auto sotto gli 80, sotto gli 80 kW, penso in sì.
3: Che va, sì, anche il discorso della conforme la
2: potenza, la potenza del motore, per dirla proprio, io pure. E lui non lo paga, lui in teoria non lo pagherà l'anno prossimo.
3: Insomma, allora o tutti o nessuno, secondo me.
2: I soldi. E allora non farlo per nessuno. Devono farsi belli, perché l'anno prossimo si vota.
3: Tanto prenderanno da qualche altra parte.
2: Hanno già detto, ecco, sì. Ecco. Cioè, nel senso, stanno cercando.
3: Chiudendo questo tasto dolente del bollo
2: delle tasse, delle cose.
3: La Spagna, come l'hai trovata? Cioè, siccome so che tu ci sei andato spesso, c'è un cambiamento per quanto riguarda anche la gioventù, siamo là con i divertimenti, con la siesta, con la penichella.
2: Allora, io sono stato quest'anno nuovamente nel nord, quindi Paesi Baschi, Asturie, Principato di Asturie, la Cantabria e poi la Galizia, che sono zone totalmente diverse dal sud, un po' come qui il nord Italia e il sud Italia, forse anche più differenti ancora, forse. Al nord ci si diverte, io sono capitato a Bilbao fin dal primo giorno di vacanza, che era in atto la festa della città, e lì le feste cittadine sono delle robe tremende, perché tutta la popolazione va, non è come qui la sagra. Secondo me, adesso non lo so, ma secondo me lì la sagra, la piccola sagra non esiste. Esiste la festa della città o al massimo del barrio, cioè del quartiere, tipo a Siviglia, c'è il quartiere, il barrio de Triana, di là del fiume, che fa una festa che è una roba tremenda, insomma. A Bilbao, anche in altre città, c'è la festa della città, anche a Siviglia ad esempio, la feria, mi pare, sì, di April, dove si vestono con i vestiti andalusi, con bellissimi
3: costumi tradizionali.
2: In costumi tradizionali, portano il santo, eccetera, eccetera, come una volta, in spalla, sai.
3: Beh, c'è qualcosa ancora in meridione.
2: Qualcosa, sì, meridione soprattutto, infatti per quello dico sono simili. Vabbè. Però al nord pure si divertono, però vuoi il clima un po' più fresco, anche freddo in certe zone, in certi orari. Noi girando in macchina siamo andati dai 17 ai 25 gradi durante il giorno, abbiamo toccato anche, aspetta, anche i 12-13 gradi. Perché nelle Asturie c'è il Picos d'Europa, è un massiccio montuoso. Il mio amico è tanto bravo ad organizzare le vacanze, però non si rende conto di certe cose, tipo di quanti chilometri in macchina. Ma sono solo 150 chilometri, sì, ma 150 andare e 150 tornare, santo padre, ma sono solo 200 chilometri, sì, 200 andare e 200 tornare. E poi andiamo sul monte, prendiamo questa, il monte alto 1800 metri, prendiamo la funivia, andiamo più su ancora, c'è una malga qua e là. Sì, l'abbiamo fatto anni fa.
3: sì,
2: una roba simile, e c'è, sì, andata, era fresco, c'è stata bene la felpetta, anche qualcosa di più ci voleva, ma comunque. Però quel giorno lì che dovevamo andarci,
3: sì,
2: saliamo su sto monte e vedo la temperatura, guidava lui, la temperatura della macchina 18, vabbè. 16, oh, 15, faccio Pippo, ma non è il caso che magari sai com'è?
3: Un'altra volta, prossimo anno.
2: Che, no, ma su, ma sai, sarà, ma su sarà diverso. Il sole, il sole. Allora, siccome io non sono. Adesso io voglio bene, lui tanto non mi sta ascoltando. Lui a volte è un po' tonto su queste cose, cioè non ci pensa, no? E ho detto, aspetta, che cerco? Se c'è, sai, in tutti i monti, c'è cioè, montagne, c'è cioè una magari. Stazione meteorologica, no? Per il meteo, queste cose qua. Guardo, stazione meteorologica, Picos d'Europa, 5 gradi.
3: Oh la
2: peppa. Pippo, ci sono 5 gradi su, mamma mia.
3: Un giubbotto invernale.
2: No, veramente, 2 gradi meno nevicava. E abbiamo trovato infatti anche pioggia andando su, ma vabbè. E allora gli ho detto, ascolta, gira la macchina che andiamo al bar a fare colazione, per
3: credo
2: carità.
3: Credo bene,
2: mamma mia.
3: Credo bene.
2: Poi comunque alcune zone le abbiamo già visitate un altro paio di volte, appunto Oviedo, Bilbao, abbiamo visto altre città, poi quest'anno che non avevamo visto in passato, e anche in Galizia, poi ci siamo spostati gli ultimi giorni in Galizia, siamo stati a Vigo. Vigo è una città città portuale, città sul mare, città di 200 e qualcosa mila abitanti, e sì, vivibile, sì sì, tranquilla. Vigo e Pontevedra sono due città lì vicine, Pontevedra è più piccola, è tipo una Vicenza anche più piccola, 80.000 abitanti, è un po' più spenta diciamo, mentre Vigo piena di locali, sì sì, è meta di attracco delle grandi navi, come si
3: ma
2: dice,
3: ma siete
2: qui
3: andati a vedere anche il mare?
2: No, no. Eravamo di fronte, io facevo colazione a Vigo al quinto piano con
3: bello,
2: vista sull'oceano,
3: bello,
2: ma l'oceano vero, non l'oceano Adriatico,
3: non l'oceano, sì, capito, capito,
2: sì, sì, è bello.
3: Hai visto qualche bel pesciolino saltare, qualche delfino?
2: No, no, sì sì, ma ci sono in zona, però no, non ho visto, non ho visto.
3: Ma c'è ci sono spiagge là, ci sono oro,
2: io ho visto solo il porto sinceramente, la zona portuale, molta gente che va a fare giochi.
3: Ah, sì,
2: perché
3: sì,
2: è tutto
3: sì,
2: bello, cioè, non è il porto grezzo, sì, quello è più spostato, invece nella zona fronte hotel eccetera c'è tutta la zona pedonale, molto carina, romantica devo anche dire, con le lucine, perché praticamente Vigo si trova dentro un'insenatura, una sorta di fiordo, no?
3: Sì.
2: E Vigo è di qua, ma di là del fiordo, cioè dell'altra terra, diciamo, ci sono altri paesini, tutte le lucine, tutto carino,
3: bello,
2: tutto bello. Sì,
3: veniamo,
2: sì.
3: Però veniamo al sodo, al centro di gravità.
2: Il mangiare.
3: Era
2: da buon toro.
3: Era dopo quello. Diciamo, come sono le spagnole.
2: Ah, vabbè.
3: More bionde, però giù tutto
2: rosse. Soprattutto al sud ho visto tante rosse.
3: Ma va.
2: La peppa.
3: Ma
2: anche al nord, perché comunque ci sono stati i Celti in passato.
3: Sono molto prosperose, oppure un po'. Sì, insomma.
2: Di sicuro non sono svedesi, tipo, o tedesche, chiaramente. Sono mediterranee, c'è un po' di tutto: c'è la mora, c'è la bionda, c'è la rossa. Ci sono anche bionde che io pensavo, anche il mio amico. Due vecchi cinquantenni bavosi che camminano per strada e vedono una bella ragazza e si battono sul gomito, così sul braccio, così come dire, oh, guarda qui.
3: Ma è un
2: pensare che magari fosse che inglese, tedesca, che ed era spagnola, biondissima, pallide.
3: Qualche miscuglio allora. Però sì, la vera spagnola che si trova quella che balla il flamenco, quel
2: mora,
3: vestito, sì, quelle là, bisogna andare su locali, penso, giusto? Su locali che faranno.
2: Vedi più che altro al sud.
3: Al sud
2: mi è capitato. Dov'è? Aspetta, però un giorno siamo stati a Pamplona, dove non eravamo mai stati.
3: Sì.
2: Sono stati in mezz'ora, poi siamo andati via, perché alla fine, siccome è la centomillesima volta che andiamo in Spagna, le città spagnole sono tutte uguali. lo stile è quello. E il barocco. Il barocco, okay. Hanno tanto di barocco loro come stile, quindi alla fine. Poi c'è Plaza de España, Plaza Maggiore, come si dice, Plaza del Rey.
3: Avete imparato un po' di spagnolo in questi qualcosina. Ma allora, cioè, gli spagnoli parlano tutto spagnolo, parlerebbero anche italiano, se uno chiede un'informazione là. Sono anche
2: no spagnolo,
3: loro proprio...
2: sono molto nazionalisti poi gli spagnoli.
3: Ci tengono
2: tantissimo.
3: Non lo sapevo, allora se vado in Spagna devo imparare lo spagnolo prima.
2: è meglio.
3: Come ultima cosa, poi dopo
2: comunque un attimo sul flamenco.
3: Sì,
2: ho anche un video, non so se te l'ho mandato, all'epoca di quelli che suonavano, cantavano il cantavano il flamenco, no? In terrazza. Non te l'ho mai mandato? No, dopo te lo faccio vedere. No, a Pamplona c'era tipo la settimana del flamenco, non c'erano le ballerine, i ballerini, però c'era questo palazzo storico con questa, sai, tipica terrazzetta piccola dei palazzi storici, insomma, e in un terrazzino c'era il tipo con la chitarra.
3: Con la chitarretta, quella con la chitarra.
2: Chitarra grande. Però loro la suonano in un modo molto, io dico, secco, per il flamenco. E nel terrazzino a fianco c'era la voce, c'era un tipo baffuto.
3: Mamma mia, molto, che cantava.
2: Sì, tipo Gypsy.
3: Quasi, dato che siamo in tema, no? Cerca qualcosa.
2: Bandolero. Se la trovo.
3: Che dici?
2: Cos'è, anni 80,
3: e poi. Sì, beh, questo è tipico, no? E poi non. No, io sono contraria ad andare a vedere, se dovessi andare in Spagna sono contraria ad andare a vedere le corride, io sono contraria a quelle...
2: Ti devo dire una cosa, io nel primo anno di Spagna, a Valencia, che ci chiediamo ancora adesso, è sempre il mio amico Pippo, sono stati da 2 settimane, cosa abbiamo fatto in 2 settimane in una città? Cosa abbiamo fatto in una
3: settimana?
2: L'avete
3: girata in nulla?
2: Mamma mia, e una volta siamo andati a vedere la corrida, ma perché? Io sapevo che ci sarei anche rimasto un po' schifato. Però è una tradizione loro che pian piano sta scomparendo. C'è meno adesso rispetto a un tempo. Però tu devi vedere, gli spagnoli, bambini compresi, vanno matti, quelli che ancora vanno a vederla, matti per la corrida. Matti per la corrida. Il bambino sapeva il nome del toro che usciva. No, ti giuro. Sapeva il nome del toro che usciva. E se il come si chiama
3: il torero
2: non è bravo a colpire, e purtroppo devo dire ad uccidere l'animale al primo colpo, perché prima gli piantano questi coltelli. Poi per finirlo, un colpo con la spada, quella lunga, qua dietro, sulla schiena, però hanno il cuore, qua, no? Quindi è secco.
3: Non lo sapevo neanche.
2: Bravo, torero, infilza con un colpo e il toro fa altri 2 passi e poi schiatta. Ce n'è stato uno quella sera, dei tanti che si sono esibiti, che niente, non ci riusciva. E la gente protestava. Dovrebbe protestare il toro a sto punto, perché finiscimi.
3: È uscito dalla corrida, se no non faceva un colpo.
2: Alla fine ce l'ha fatta, però non.
3: Mamma mia, sì, che roba. Sì, allora, però per finire, brevemente, si mangia di più, insomma, la paella, il pesce, il cane, di tutto trovo.
2: Paella più che altro sarebbe più di Valencia. Dopo, per carità, è come qua in Italia. Mangio le tagliatelle a ragù alla bolognese, anche qua a Venezia, magari sono fatte benissimo.
3: Sì,
2: mangio anche a Milano e mangio anche a Roma. E a Bilbao, nei Paesi Baschi in generale, sono tipici tipo cicchetti. Sai che ti raccontavo?
3: Che mi raccontavi,
2: sono un po' più grandi, costano anche di più rispetto a Venezia. Sono un po' ripiccioliti anche, devo dire, alcuni locali rispetto ai primi tempi che venivo qua, ma sono dei bei pezzettoni di pane con sopra il polpo, ma polpo di pezzi grossi, proprio, sì, polpo, e poi anche altre Ma sapete cosa, anche dei pezzi fritti, ma sempre di pesce, tanto sì. Al nord tanto pesce, devo dire, perché cavolo, hanno l'Atlantico lì. Anche con delle salse, tipo specie di insalata russa tutta tritata, però cremosa, mangeresti a quintali, oppure dei paninetti, anche lì dei tramezzini con del pesce dentro, con le salse, mamma mia, oh, santo padre.
3: Insomma,
2: e poi, poi spostandosi invece dai Paesi Baschi, Bilbao, alle Asturie, al principe delle Asturie, quindi a Oviedo è più carne, perché hanno tanti allevamenti, va molto la carne, grigliate. In un locale. Sì, mamma mia. In un locale ho mangiato il cacioppo. E cos'è sto cacioppo? E lo leggevo ovunque. Cacioppo, che non è un cognome, perché quante è un cognome, il Jacopo Cacioppo.
3: Un po' spezzatino.
2: No. È semplicemente una cotoletta tipo alla milanese, quindi impanata, ripiena di formaggio, che poi cucinandola si fonde all'interno.
3: Si fila e fonde.
2: Sì, sì. Allora in questo locale ho detto proviamolo. Insomma, la sera prima cosa che avevo preso, l'amico mio aveva preso della carne.
3: Quella che è sempre la griglia.
2: Sì, scottata, un po' al sangue lui. E io avevo preso la sera prima invece. Porca miseria. Vabbè, comunque tipo vitello, mangio queste cose qua, due belle bisteccone molto buone, patate fritte, eccetera. Quella sera, la seconda sera, ho detto proviamo sto cacioppo, insomma,
3: specialità forse sono di loro, no?
2: La cotoletta, diciamo, a me piace, quindi proviamo, insomma, sarà simile, in effetti molto simile, anche lì manzo, vitello, qualcosa. Con dentro sto formaggio grosso così, problema qual era? Insomma, c'erano anche le foto che ti facevano vedere il piatto, no? Allora fa conto, un tagliere cos'è? Così?
3: Sì, tagliere.
2: Lungo così e largo così, più o meno.
3: Cosa ti hanno portato?
2: No, sbordava dal tagliere.
3: No! Sbordava. È enorme!
2: Era tipo una roba
3: mamma
2: così.
3: Mamma mia! Così.
2: Costava 20 e tanti euro. Buonissimo sto cacioppo con le patate fritte. Patate fritte erano sotto a sta bisteccona.
3: Le patate fritte.
2: Tra il tagliere e sta bisteccona. E buttate tutto il manico col buco, buttate dentro il buco. E io l'ho provato, cioè io ho mangiato con calma. Potevo anche portarmela via, ma se avessi abitato lì, ma essendo in hotel, con la magna la mattina così. Ma è un po' dispiaciuto, però era molto molto molto buono, sì devo dire.
3: Insomma,
2: e poi attenzione, ormai da anni io e l'amico mio abbiamo imparato a far così, due punti, quando siamo in giro in macchina. È quasi ora di cena, è quasi ora di pranzo, guarda là quanti camion, guarda là quante macchine ci sono.
3: Vero, bisogna vedere dove c'è tanto.
2: Siamo sempre cascati,
3: diciamo,
2: bene.
3: Immagino.
2: Tu pensa che una volta in un autogrill dei loro, che sono diversi da qui, alla fine sono dei veri e propri ristoranti in molti casi, se c'è il ristorante, e magari anche con l'hotel. Con l'albergo, perché lì hanno distanze molto grandi in Spagna, specie al sud.
3: Sì, allora si fermano i camionisti,
2: allora si fermano, macchine, camion, si fermano e dormono. E una volta, anni fa, eravamo al sud, mi sa, in un autogrill, credo che con 17 euro. Abbiamo mangiato pasta, perché anche in Spagna c'è la pasta, non si usa molto, però pasta, solitamente col pomodoro. Come pomodoro, proprio salsa, pomodoro tagliato, vabbè. E, come primo, diciamo. E di secondo, vatte la pesca. Di secondo, cosa che abbiamo preso? Mi ricordo, forse anche lì della carne con solito patate fritte. Dolce, solitamente cheesecake. Cheesecake, mamma mia.
3: No, è la crema catalana, scusa, l'avete assaggiata, no?
2: Ma a me non piace, non è che mi ispiri.
3: Tantissimo, buonissimo.
2: Ma magari si chiamerà catalana qua in Italia, loro neanche lo sanno, che ne so io. Di solito cheesecake e caffè. sì, 17-18 euro.
3: Ma pensa te. Insomma, però i prezzi qua, sono ancora buoni.
2: Anche,
3: insomma,
2: anche quest'anno.
3: Insomma, sono buoni.
2: I prezzi sono ancora buoni, però a livello di hotel. Sono cresciuti negli ultimi anni con questi aumenti, tipo che a Madrid, perché gli ultimi due giorni li abbiamo fatti a Madrid,
3: sì.
2: Dovevamo riportare indietro la macchina, e sì, anche un po' per staccare, stare un po' tranquilli, che è stata dura passare da 17-18 gradi mattutini,
3: sì,
2: 20-25 di giorno, a 34-36 gradi asciutti finché vuoi, sì, ma però, abituato, insomma, a prima, certo. Vabbè, e, abbiamo trovato, amico mio ha trovato una Stamberga praticamente.
3: Oddio.
2: Con, ce la siamo cavata con in due per due giorni, mi pare 350 euro in due, che sono comunque sempre sempre 70-80 euro
3: a notte
2: a cranio,
3: solo per dormire,
2: quando con metà prezzo qualche anno fa, sempre a Madrid, avevamo preso una stanza, una camera in hotel vero e proprio.
3: Allora sono un po', non dico tutti gli altri, ma sono aumentati
2: anche a Madrid, come a Venezia. Come Venezia, qui basta guardare nei campanelli la targhetta di affittacamere, no? B&B, là, cos'è? IT, punto, eccetera.
3: B&B.
2: E questi sono quelli solo, sono quelli visibili, poi chissà quanti in nero.
3: Certo.
2: E lì basta che guardi. Anche lì in una, vabbè, le insegne in una, nella stessa strada dove noi eravamo con questa Stamberga,
3: sì,
2: c'ha tante insegne di camere, affitta camere, B&B, anche lì nei campanelli guardavi, c'era, era pieno ormai, anche certe zone di Madrid, come Firenze, come Roma, come Venezia, purtroppo Londra, stanno diventando, anzi sono già diventate invivibili per gli abitanti, che poi magari sono gli stessi che poi affittano, capisci? Cioè, però così ne perde la città, certo, inutile, certo, che stiamo qua, certo, tanto.
3: Bene, allora, insomma, hai un po' fatto un panorama per quanto riguarda la Spagna, da cominciare dal territorio al fine a livello di tutto,
2: anche
3: insomma,
2: delle signorine spagnole,
3: e poi insomma dell'arte culinaria, insomma. Bene, che ne dici?
2: Mettiamo un po' di musica, va.
3: No,
2: abbiamo
3: sicuro,
2: The Gypsy King, con
3: sentiamo.
2: Bamboleo, eccola qua.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Eccoci qua, 16:23 minuti.
2: Sì, che ne dici se facciamo velocemente una rassegna di una classifica dell'oroscopo della settimana che verrà, e abbiamo anche la classifica dei segni.
1: Sì.
2: Beh, a parte questo, poi dopo la settimana continuerà in radio con i nostri programmi, che tra l'altro poi mercoledì rientrano
1: oh.
2: Ubaldo, Anna Rosa, Aurelio,
1: che
2: ritornano
1: forte.
2: Allora praticamente io ci sarò dalle 16 circa fino alle 17, dalle 17 e fino alle 18
1: Ubaldo, Anna Rosa,
2: Anna Rosa,
1: il trio
2: sempre per quanto riguarda il programma veneziano.
1: Ricordagli che funziona il telefono.
2: Poi ci sarà mi sembra un ospite per quanto riguarda Ubaldo, che vuole ritornare a fare dalle 18 alle 19 Salotto Veneziano.
1: È una notizia,
2: l'ho saputo ieri da Anna
1: Rosa, sconvolgente.
2: Allora veramente mercoledì sarà proprio un pomeriggio pieno di
1: tante, me lo ricordo,
2: voci, tante belle voci nostre, tanti bei programmi, insomma, ascoltate, mi raccomando.
1: Mi ricordo che faceva due trasmissioni tanti anni fa Ubaldo, faceva Salotto Veneziano al mercoledì 18-19, ma ne faceva un altro in un altro giorno alla sera, mi pare. Tipo 20-21, 21-22, una roba del genere.
2: Poi, sì, e allora insomma c'è questo gran rientro.
1: Dai.
2: Un bel pomeriggio di Radio Vanessa.
1: Che ridere. Sì, che dici? Finiamo un po' più tardi oggi.
2: Perché
1: è iniziato a 2:30 anche oggi.
2: Ah, è iniziato, infatti volevo sapere che orario. Che orario.
1: Penso
2: abbiamo...
1: che terrò 2:30.
2: Sì, se ti senti di fare 2:30 gli ascoltatori, i nostri cari amici vicini, lontani, affezionati, quelli affezionati saranno sempre lì che ci ascoltano. Beh, insomma,

0: qualcosa
1: ce ne sono con, che si intitolano Family, però non
0: We are family.
1: Chic o le Sister Sledge, possiamo anche metterla, qualcosa, possiamo anche
0: qualcosa,
1: metterla. Volevo mettere qualcosa ancora di estivo io, canzone estiva.
0: Bene, bene, canzone estiva, beh, è qualcosa del festival, no, no, perché parliamo del festival mai passato, il boom dell'estate, cosa
1: ah, dagli anni 60, 80, di quegli anni là, insomma.
0: Insomma, allora, un'estate al mare, anche perché poi continuiamo lo stesso, perché qua chi è che oggi non è andato, e siamo andati, e chi poteva stava anche a prendere, oltre che il sole, una
1: io ho caldo qui dentro, caldo.
0: No, no, è molto caldo. Mamma ancora mia.
1: Ma è che è tutto aperto.
0: Poi verso sera riesci, insomma.
1: Sì, alla sera poi crolla di brutto.
0: Crolla di brutto, e anche alla mattina, insomma, l'aria condizionata non ce l'abbiamo più, però insomma abbiamo il caldo della giornata, ecco, che lo sopportiamo, ma lo sentiamo ancora. Avevano detto che aumentava un po' le temperature, però insomma. Però beh. Che dici adesso?
1: Che dici? Vuoi che facciamo? No, tu sei già pronta?
0: Io sarei già pronta. Vuoi
1: allora,
0: che ferma lì.
1: Ferma lì, che facciamo una cosa del genere. Aspetta, ascolta qua.
2: Stai ascoltando Radio Vanessa. Radio Vanessa. Sui 101.8 in FM e poi su radiovanessa.it.

0: Alan Sorrenti che ci introduce
1: anche la classifica insomma dal 21 al 27 settembre. Vediamo chi sarà i più fortunati. Facciamo una classifica perché poi Mercurio in Bilancia, Venere in Scorpione e Marte in Cancro. Luna piena ci sarà potentissima nel segno dell'Ariete il 26 settembre. Allora cominciamo subito con la classifica. Al dodicesimo posto c'è l'Acquario, caro Acquario. Questa settimana, anche se sei simpatico, dopo un'estate passata così velocemente, chi al mare, chi ai monti, con te sarà difficile anche discutere perché sfuggi completamente ad ogni confronto, non rispondi al telefono, lasci in attesa, ma insomma una settimana passiamo all'undicesimo posto. All'undicesimo posto c'è il Toro. Per te che sei il segno zodiacale governato da Venere e Giove, avere questa settimana entrambi a sfavore significa proprio sentirsi snaturati, cioè ahimè. Insomma, il Toro, guardi bene, si guardi bene allo specchio.
0: No, c'ho po' paura.
1: E non sei più, non sai più chi sei.
0: Tipo che domani mattina alle 4 e mezza mi alzerò e dirò ciao Roberto, tutto guardandomi allo specchio.
1: È da ridere, però è da ridere, è così per questa settimana. Non ti riconoscerai,
0: non mi riconoscerò più
1: neanche allo specchio.
0: Neanche allo specchio.
1: Andiamo al decimo Capricorno. Troppo.
0: Sei in Boresa.
1: Lo so che sei stanco, Capricorno, di stare qua, lì, là, ma però ti puoi risollevare. Però sappi che dalla prossima settimana, all'inizio d'ottobre, Marte non ti darà più fastidio. Mi sembra già un ottimo obiettivo, insomma. Vedrai la luce prima o poi in fondo al tunnel.
0: Passiamo, che potrebbe essere un treno.
1: Ma anche è vero, che la tasione, Al nono posto abbiamo l'Ariete. Attenzione, tutte le tue energie in questa settimana dovranno essere utilizzate per trattenere gli impulsi.
0: Dentro
1: di te. Tra mente e cuore, e forse chissà. Se vuoi un consiglio, attorcigliati la lingua, serrati la bocca e anche gli occhi, cerca di guardare in basso, il tutto per evitare di fare danni.
0: Ma no. Insomma, che cazzo, sono proprio gli ultimi posti, i peggiori, insomma.
1: Niente proprio.
0: Ma fermiamo qua, facciamo
1: di 3, un attimo.
0: Mettiamo qualcosa di estivo, tipo

0: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.
1: Vediamo se i prossimi tre segni saranno disgraziati come quelli di prima.
2: Vediamo, no, perché se alla classifica
1: si parte dai peggiori,
2: per i primi, cioè per i primi, insomma, all'ottavo posto, insomma, siamo sempre quasi alla fine, però insomma, ottavo posto Leone, questa Venere a sfavore ti sta mandando in crisi, ma sappi che da settimana prossima ci saranno belle sorprese.
1: Bene.
2: Per il momento continui a sentirti apprezzato, come vabbè, insomma, non ti senti così, ma c'hai proprio poche stelline e non tendi ad essere più di tanto socievole. Vabbè, perché Venere sfavore, si sa com'è. Aspettiamo, teniamo tempi migliori, come si suol dire. Passiamo al settimo segno, che è la Bilancia.
1: Sì.
2: Senti che non stai sfruttando decisamente tutto il potenziale del tuo cervello, perché insomma, anche quando ti viene un'idea geniale, l'elenco dei controlli da fare prima di aprire bocca con serenità e coraggio è talmente lungo che ti passa la voglia, ma mi raccomando, ci vuole un pizzico anche di sicurezza in te stesso o te stessa. Passiamo al sesto posto, il Sagittario. Ti saresti meritato una posizione più alta, ma so che mi capirai, caro Sagittario, ti stai soltanto riscaldando, ti scaldi i motori, Sagittario. In questa settimana vuoi essere così buono che stai praticamente pagando già le rate per un posto in paradiso. Beh, insomma, il paradiso può attendere, può attendere. E passiamo al quinto posto, prima di fare un break.
1: Sì.
2: Siamo alla Vergine. Questa settimana la situazione è quasi epicurea. Ti piace davvero tantissimo, cara Vergine, perché senti che niente e nessuno potrà scalfire il tuo programma della giornata. Ebbene, dovremmo essere così come la Vergine, cioè no, nessuno ci deve scalfire.
1: Dure, puri,
2: noi,
1: cioè,
2: domani facciamo così dalla mattina alla
1: facciamo
2: sera
1: quello che vogliamo.
2: Esatto. E nessuno ci deve
1: rompere i maroni,
2: i programmi e i maroni e tutto. Insomma, e la vita dovrebbe scorrere così, insomma.
1: Certo, se tutti ragionano così, stiamo da soli, che fanno prima.
2: Che meglio soli.
1: Santa paletta.
2: Bene, allora.
1: Domenica 20 settembre 16:38 arrivano loro, Marcelos Ferial, quando calienta il sol.
2: Bellissimo.

0: collegati al sito radiovanessa.it. Entrerai nel mondo di Radio Vanessa e potrai ascoltare le nostre trasmissioni in tutto il mondo 24 ore su 24. radiovanessa.it. Altri 9 segni. Beh, altri 3 segni.
1: No, 4, ne mancano 4, siamo al
0: come
1: quarto.
0: Ne mancano 4.
1: Sì.
0: Hai fatto di 10.
1: Sei fatta 12 sono i segni, 12 sono. Siamo al quarto. Okay. Quarta classifica e arriviamo al podio. E qua chi manca? Cancro comunque, accoditi questa ultima settimana con la combinazione passionale di Marte e di Venere, favoritissimo il Cancro, così insomma non si vedeva veramente da tempo. E allora qua sì, sarete affascinanti, sarete sexy nella vostra natura. Beh, insomma, qui cioè, potete andare sicuri, insomma, chi è single può osare, insomma. Vogliamo dire che è proprio un Cancro, una bella settimana. Al terzo posto abbiamo i Gemelli, eccomi qua, sottoscritta. Allora, questi straordinari anche non retribuiti dei vostri neuroni vi piacciono davvero tantissimo, cari Gemelli. Il bello di questi giorni è che non ci sarà ostacolo che potrà fermarvi. Te l'ho detto io che bisogna dire da domani si fa così e così sia. Allora, in realtà ogni piccolo problemino serve soltanto a stimolare la vostra creatività, la fantasia, il pensiero. Un po' filosofo della Magna Grecia, un po' imprenditore del tuo quotidiano. E beh, insomma, finalmente i Gemelli avranno la loro riscossa, la loro settimana veramente
0: la
1: top.
0: Loro rivalsa.
1: Secondo posto lo Scorpione.
0: Dopo ci fermiamo e facciamo pausetta e poi diciamo l'ultimo.
1: Certo, è il secondo posto gli anche Scorpioni. Questa settimana, anche questa è affascinante, che l'altra settimana mi ricordo che lo Scorpione era in buon aspetto la settimana. E
0: sì,
1: anche se fai un discorso in pubblico non ti servirà neanche prepararti, veramente, perché le battute arriveranno così. Al volo, come sai, come spruzzi il profumo e arriva subito. In tutti i casi la tua mente è diabolica, attenzione, perché Scorpione
0: una
1: mente diabolica, sta già sfruttando al massimo questa dose extra di fascino. Approfitterà di avere un fascino particolare lo Scorpione. Eccoci qua. Va bene,
0: nel
1: primo posto lo diremo dopo la limonata,
0: potremmo mettere anche Coca-Cola.
1: Ho fatto una buona carbonara ieri.
0: Oh, che buona!
1: Proprio col guanciale, con metà pecorino, metà grano, insomma, è venuta buonissima dalle casse di Baffi e Coca-Cola. Io proprio farò come la canzone.
0: Carbonara. Potremmo anche metterla. Ce l'ho. Invece no, ci beviamo una limonata con Giuni Russo, limonata cia cia cia.

0: 16:47 minuti, Radio Vanessa, siamo all'ultimo segno, al primo posto della classifica.
1: Podio, sono i pesci, siete decisamente i fidanzati migliori che si possono capitare questa settimana. Sì, cari pesci, dato che sia Venere sia Marte sono a vostro favore, per questo siete qui primi indiscussi nella classifica dei segni zodiacali. Voi avete soltanto parole buone, occhi dolci, baci appassionati, passionali e una connessione perfetta tra le sensazioni istintive e l'azione più attiva, da fare invidia veramente ai grandi pensatori. E così abbiamo finito l'oroscopo, abbiamo finito la classifica, abbiamo detto chi è in ultima e chi è ai primi, chi insomma, ma a volte si dice beati gli ultimi che arriveranno primi, ma comunque abbiamo da pensare che auguriamo a tutti i segni zodiacali una buona settimana. Nonostante chi insomma avrà meno opportunità, sarà un po' una settimana giù su, insomma, altalenate, ma tanto poi prima o poi insomma arriva per tutti le giornate che insomma sono migliori, basta essere anche ottimisti, un po' andare avanti e superare viviamo il presente. Buona domenica e comunque buona settimana a tutti i segni.
0: C'era nel mio precedente lavoro un capo che poi è andato in pensione, che tutte le volte che ti incrociava diceva a cambia
1: è vero, però che ci sono quelli là
0: tutte
1: che...
0: le volte che alla fine è andato in pensione e se cambia pareo è andato in pensione
1: cambia.
0: Volpato,
1: sì,
0: come cavolo si chiama?
1: Sono quelle persone che quando vedi hanno le loro
0: battutine, sì.
1: Quelle sono loro.
0: Ce ne sono. Vabbè, mettiamo un'altra canzone estiva, torniamo sempre negli anni 60, perché secondo me in quel periodo sono nate le migliori canzoni dell'estate, forse. Poi sono stati complici anche film come Abbronzatissimi oppure
1: sapore di sale,
0: degli anni 80 che avevano all'epoca riportato in auge gli anni 60. Nico Fidenco, che secondo me è un po' dimenticato, che poi si è dato alle sigle dei cartoni animati negli anni 70.
1: Però
0: canta ancora qualcosa, fa qualche serata, eccetera. Nico Fidenco, lo sentiamo.
1: E poi dopo ci sarà anche il meteo.
0: Perfetto. Sì, lo sentiamo con Conte sulla spiaggia.

0: Nico Fidenco con te sulla spiaggia, un'altra canzone. Un'altra canzone estiva che non sentivo da parecchio tempo.
1: Insomma, vogliamo dire che però settembre se ne sta. Settembre se ne.
0: Impressioni di settembre.
1: È molto molto bella quella di.
0: Siamo già al 20.
1: Siamo già al 20, dunque settembre se ne sta andando, perché vogliamo dire dopo. Finita questa settimana prossima, siamo proprio agli sgoccioli del finale di settembre.
0: Sì.
1: E ottobre, insomma, ottobre era il mese che iniziavamo le scuole, tempi nostri, insomma, o era fine settembre, primi di ottobre che le scuole si andava a scuola. Ecco, il settembre era ancora un mese di vacanza, era un mese anche, tra l'altro, per quanto riguarda chi va in montagna,
0: sì.
1: Tra agosto e settembre, perché settembre c'è un po' meno gente, anche se è buio prima, però è un mese che ti regala delle bellissime giornate in montagna.
0: Mamma mia, sì, vero, vero, vero. A proposito, di montagna, meteo, eccetera, la prossima settimana
1: sì.
0: Proseguirà il bel tempo, ma con le temperature che tra martedì e giovedì si abbasseranno di alcuni gradi, per via di una discesa di aria più fredda sull'est Europa che ci interesserà parzialmente. Le temperature massime che oggi e domani, oggi domenica e domani, toccheranno in pianura i 28-29 gradi, si porteranno fino a 23-25 le massime nelle giornate tra martedì e giovedì, quindi di notte, prima mattina, si scende ben sotto i 20 gradi.
1: Però.
0: Giovedì, tra l'altro, sì. ci potrebbe essere una veloce goccia fredda in discesa da nord, che potrebbe portare a veloci rovesci e temporali, specie sul Friuli Venezia Giulia.
1: Mm.
0: Dal prossimo weekend le temperature torneranno ad aumentare, vai, con l'alta pressione che tornerà a spingere da ovest. Venti da moderati attesi da nord-est, specie nella giornata di martedì, venti da nord-est, quindi bora probabilmente.
1: Ah, okay.
0: Ecco, quindi questo è quanto, quindi tra martedì e giovedì
1: sì.
0: Più fresco e addirittura potremmo anche dire freddino,
1: sì.
0: Di notte, prime ore del mattino.
1: E poi di nuovo.
0: Molto piacevole, 23-25 durante il giorno e questo tra martedì e giovedì, fino a martedì e poi... Da venerdì e fine settimana caldo.
1: Torneremo tutti al mare. E questo settembre dobbiamo fare una petizione, scriviamo a tutti quanti le capanne aperte anche tutto settembre. Avviso generale.
0: Fino a fine mese, sì. Anche ottobre.
1: Noi
0: magari.
1: Fino al 13, oggi è il deben fino al 15, però ripeto, alcune spiagge vanno avanti fino a fine mese.
0: Certo, sto guardando qua un attimo se abbiamo novità, no, mi sembra di no. Allora, salutiamo.
1: Sì.
0: Tu torni mercoledì pomeriggio.
1: Assolutamente.
0: Dalle
1: mercoledì.
0: 4 alle 5.
1: Sì, poi dopo.
0: Poi dalle 5 alle 6 il trio.
1: Il trio.
0: E dalle 6 alle 7, udite, resterà
1: Ubaldo
0: il
1: e
0: buon Ubaldo
1: a fare il salotto veneziano.
0: Sì, quindi avrà magari degli ospiti.
1: Avrà degli ospiti, sì, sì.
0: Bello.
1: Sì, e così insomma si inizia
0: la stagione di mattina. Mercoledì tu mandami un messaggio, perché finisco alle 2 del pomeriggio.
1: Assolutamente.
0: Tu mandami un messaggio, io
1: se
0: alle...
1: Insomma adesso...
0: Io dalle 4, giusto? Dalle 4 accendo anche prima, perché no? Accendo Radio Vanessa su internet, sul mio telefono.
1: Dire una cosa.
0: Ma no, insomma.
1: No, perché dobbiamo
0: dire un accenno. Domani ha una visita. E ha paura,
1: Allora, però per drammatizzare, questa mattina quando sono andati in riva al mare c'era gente che prendeva il sole, però c'era il solito uomo che ho già visto che fa yoga. Anche guardato.
0: Fa yogurt.
1: Quasi. È che ero insomma vestita, perché insomma lui in costume, ma vedessi come si mette a fare il fiore di loto, la candela. Una cosa rimani stupita però. E lui,
0: che agilità, che equilibrio.
1: È la prima volta che lo vedo in riva al mare, proprio anche.
0: Sa quanti anni lo fa?
1: Sì.
0: Beh, se l'equilibrio
1: quasi,
0: non
1: quasi ho... la prossima volta che lo vedo. Mi chiedo.
0: Sì.
1: Che se fa qualche. Perché lo yoga. Farebbe bene a noi.
0: Potrebbe avere una rubrica qui a Radio Vanessa, 10 minuti di home, ecco. 10 minuti al giorno in diretta.
1: Rilassarsi adesso il fine settimana. Allora, tutti quanti a casa, un consiglio qui da Radio Vanessa, a parte mia e di Sergio: quando tornate a casa, non fate nulla,
0: sì.
1: Vi sedete su una bella poltrona, gambe incrociate, mani su, alla modi così, insomma, le come si fa?
0: Tipo dovresti incrociarle,
1: tipo
0: forse, okay, lo sai, ecco.
1: Le gambe, sì, ma le braccia,
0: con le dita, okay.
1: E poi il fatidico om. Che non è facile, perché bisogna che venga fuori dal diaframma, dalla pancia, dal coso, e venga fuori, perché ci libera da tutte le
0: libera la mente, come la
1: mente,
0: canzone
1: come Radio
0: Finardi.
1: Ecco, vabbè. Consiglio per tutti prima del, insomma, dai, insomma, è per iniziare la settimana buona per tutti. Ciao ciao da Sabrina. Ciao.
0: Fermo la pausa e sì, fermo Madonna, oggi non riesco a parlare. Oggi fermo la base e andiamo a chiudere con qualcosa di recente, ma non troppo, insomma, di un po' di anni fa, ma comunque dei giorni nostri, dei giornalisti e Tommaso Paradiso con Riccione, tanto per restare in tema di estivo. Ciao a tutti, ci sentiamo tra un paio di domeniche. Ciao.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Thank you. Eric Clapton, please, the vocal.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.